0: Radio, your make sense radio, making all touch your dial. Continue to listen.
1: Mera la no mia kiso mera, mera no mia kiso mera. Baro kanale, mera. Amore manale, mera. Amore si resione mera,
2: mera
1: la no mia
2: kiso mera.

0: Your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the listen.
1: Mela la no meki somera, mela no meki somera. Baro kanale, mela. Abare manale, mela. Amore si resiore mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela no meki somera.

0: Mela meno mio kiso mela.
1: Mela no mio kiso mela.
0: Mela meno mio kiso mela.
1: Mela no mio kiso mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Warimanale.
1: Mela.
0: Amore si resione.